dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.

0: eccellenza, Lancelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, Marco alle forche.

0: simular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attento!

Ti sarò, ti spasmi del dolore in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore. Ah,

nota rallentando, è là, non è vero, è là, non è vero, non c'è, non è vero, non è vero, è là, non è vero, tu tucci, ahimè, you don't rallentando because you have that high note there, so, signore, dimmi dove l'hanno nascosta, è là, non è vero, è là, non è vero, è là, you keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive through.